Melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chiso melano mio chi

0: Radio, your make sense radio, making all touch your dial. Continue the list.
1: Mela la lo mi aki somera, mela lo mi aki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amora si rasiola mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mi aki somera.

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela la lo mio chi somera, mela lo mio chi somera. Baro canale, mela. Amore manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: la
2: lo mio chi somera.